canarini non calda la testa, una gran festa a preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, e quando quella cerca menar, e quando quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, e quando...

mondo le vanno a fare ballar, ed io fra tanto dall'altro canto con questa quella vorreggia, vorreggia, vorreggia. Alla mia lista domani mattina tu una decina devi aumentar, alla mia lista tu una decina devi aumentar, se tu mi piazza qualche ragazza tengo quella gente a metà. Alla mia lista domani mattina tu una decina devi aumentar.